non portare tuo cugino al baby bar. No, non portare tuo cugino insieme a te. È un ragazzo che non balla, non si accorge che son bella. Johnny, non mi apprezza come te, ma torna solo al baby bar. No, non portare tuo cugino insieme a te. Non lo vedi delicato, non può bere che aranciata. Sette whisky, non ingolla come te.

son rapato come i marines, son fasciato con i blue jeans, sono un tipo segnalato, la questura m'ha schedato perché ho lo schiappo con lo swing, bimba, non son di crema, io voglio baci, tanti baci da morire, pufa, se mi scateno, Rocky Marciano, credi faccio infallibile, bimba, non sono un bamba, ed ho lo sguardo con il DDT, ma poi se non ci stai, ti rompo il muso e te ne vai, perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serie, e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA, bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: Straight people crack. Straight people rock. Tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza.

Questo lo vorrei sposare. Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: questo io l'amo e gli ho dato il mio cuor. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
1: Non so far niente, insomma, modesto, ma non per questo la vorrei sposare.
0: Lui porta stringhe rosse, panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuor. Per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuor.

E dalla finestra del proprio balcone vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

0: e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.
1: Ecco.

e dalla finestra dal proprio balcon vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.